0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gigi Finizio, un angelo.

0: Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Mario Forte, si nascesse nata vota.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Fiorellino, tu ne sei una?

sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarrato la mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

anima mia. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, non mi sa via. E tu sai perché?

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Emiliana Cantone, grande.

0: migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Tommy Riccio, mamma.
1: Quando il vuoto mi collate, bracciate me la nottate, quando l'attacchi su serena canale.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Andrea Sannino, Abbraccime.
3: Finalmente stasera sto canzima a te e nessuna può sentire. Sono poche scornose sti cose tu sai.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Franco Stacco, Lola.

0: Natale Galletta, io te penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego, non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Mauro Nardi, Io ti avrò.
1: Ho fatto a pugni con me, si è rotto cuore per te, a capo ormai non ci sta, già sono fuori di me, voglio far amore con te. E l'hai capito anche tu, canotto non dorme più,

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Sono le 3:58.

Nello Amato, a mugliera più carnale.

Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Marsica, chi le va pazze per te?

0: Enrico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

Ivan Granatino e Giusy Attanasio, obsessione.

0: Raccoant, l'urdemovase.
1: Se a così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai, vuole sto cuore gelido. Sciocchire sembra capo, tiempi migliore, ma so solamente brava a fare persina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cira sempre chi te fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che hai vinceva perché era già.

0: Bella Radio. Sono le 5 e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella, unica nel suo genere.

0: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te.
1: Bella radio.
2: Io vicino da sempre, chissà chi sto momento.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella, unica nel suo genere.

0: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Antonio Buonomo, Lo Poco e Napul.
1: Buongiorno Napoli, comma si bella. Ogni mattina quando mi scede e arrivo su un balcone, sai che vega, come se arrivasse il porto del paradiso. Resta incantata e a me stessa dico, è ovvero, sì, ovvero, poverella, ma dici la verità, non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia, e giuri su un balcone, sai chi so, un pianino, uno scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere, e stese i panni dinta sti viga, parano in mano che si stregnano alla malinconia.

0: Bella Radio. Sono le 6 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: positivi.
1: Mario Rea, solo con te.
2: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Raffaello non fa capire che soffre.
1: È passata mezz'ora a attivare una vita. Ti tormenta il pensiero, o volessi chiamare.

0: canzoni napoletane. Luciano Caldore, Attimi.
1: Sai.

ti scorno e vado si da già vasa. Ma pare una creatura questo dell'acqua e mare, a me tu si ora respira che

tra poco c'è mattina. Passa una tanottata insieme a te, c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me sei tutto come

0: bella radio.
1: Summertime. Nando De Marco e Stefania Lei a Colpa Toia Songhio.
2: Si tenesse due cuore, fosse tutto ciò.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Mary Milani, bomba atomica.

0: Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Sempre.
1: Anna scusa la porta, ricorda e cerca a te.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Gianni Vezzosi, il tuo caro papà.
1: Che fredda sei di tornare, è già passato c'è un anno, è di andarsi in ferro, non mi sento morire.

non mi esca fuori. Non da già fa manca mai niente, papà. Tu essere un creatore più felice del mondo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bell'estate.
4: Nino D'Angelo, Bambola.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Gianni Celeste, cuore mio,

0: ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
6: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
6: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
6: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 8:02.
16: News.
17: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il governo del Messico ha annunciato che rafforzerà la presenza navale nell'area del Pacifico, divenuta la principale rotta del traffico marittimo di droga nel paese. L'intervento è stato comunicato dal ministro della Marina a margine di un'esercitazione navale multinazionale. A Messina prosegue il lavoro dei soccorritori dopo il crollo della palazzina, dove è stata recuperata una seconda vittima identificata come Rosa Leone, mentre continuano le ricerche di altri 4 dispersi. Nel bollettino diffuso da Lucmeteau si apprende che una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto di Hormuz, in Oman, riportando danni alla sala motori, senza che si registrassero vittime o sversamenti in mare. La FIFA ha comunicato ufficialmente che la proposta di vendere a fondi privati il mondiale non verrà portata avanti, dopo che il dibattito ha generato divisioni contrarie allo scopo originario di unire e migliorare. Nei comuni di Regalbuto ed Enna, i carabinieri del NIL di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 cittadini romeni, accusati di sfruttare braccianti agricoli costretti a lavorare in nero per turni prolungati a fronte di compensi minimi. La Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione di controllo in diversi campi nomadi e aree a rischio tra Roma, Casoria, Bari, Bitonto e Reggio Calabria, portando all'identificazione di oltre 1000 persone e all'arresto di 10 stranieri. La Procura di Milano ha chiesto il giudizio con rito immediato per l'ex poliziotto Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, avvenuto nei mesi scorsi nella zona boschiva di Rogoredo. Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Verona dopo aver ammesso di aver ucciso a coltellate l'anziana madre nell'abitazione in cui vivevano insieme, al termine di accertamenti legati anche alla gestione della malattia degenerativa di cui la donna soffriva. Il governo italiano ha disposto la sospensione temporanea del trattato di Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera per i cittadini extra Unione Europea. Sulla misura adottata nei collegamenti con la Spagna è intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spiegando che si tratta di un provvedimento straordinario, indispensabile, per tutelare la sicurezza nazionale e difendere i confini. Sulla stessa linea si è espresso il vice premier Matteo Salvini, che ha commentato favorevolmente la decisione del governo di bloccare temporaneamente la libera circolazione con la Spagna. Il consiglio di amministrazione del Banco BPM ha deliberato di interrompere le consultazioni preliminari relative al possibile progetto di aggregazione con MPS, la quale ha preso atto della decisione, annunciando che valuterà ogni opzione futura. La holding MTP, che fa capo a Marco Tronchetti Provera, ha incrementato la propria partecipazione azionaria nel capitale sociale di Pirelli attraverso una serie di acquisti sul mercato. Sul fronte della governance di Pirelli, un esperto dell'osservatorio Golden Power ha definito coerente con i nuovi equilibri societari la riduzione della quota in mano al socio cinese Sinochem, stabilizzata dopo l'applicazione delle normative di settore. Per lo sport, la FIFA ha confermato la decisione di archiviare la proposta di riforma legata alla gestione privata della competizione, ribadendo che l'obiettivo primario resta quello di promuovere l'unità e lo sviluppo del calcio internazionale. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche
18: in collaborazione con Trebi Meteo.
19: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
20: Condizioni di generale stabilità in questo weekend sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia nel corso di sabato vedrà una fase stabile con cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato ovunque anche lungo la costa. Farà però caldo con temperature massime dappertutto, mediamente comprese tra i 31 e i 36 gradi. Anche per domenica, sole protagonista, vento debole, qualche breve temporale di calore non del tutto escluso sulle aree più interne montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Gianluca Capozzi, non voglio perderti.
1: Dentro gli occhi di chi mente, sai, ci ho guardato troppe volte ormai e ho imparato a recitare senza farle mai capire quello che c'è in me. E ora che vorrei gridarti ormai tutto quello che tu sei per me.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Gianni Fiorellino, mamma, te vo' vedere.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
3: Andrea Sannino, 100 rose.
4: 100 rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stato. Puro sole a piccio sto dormiente e nemmeno vento ma può far studare.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Sono le 9 in punto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: Condizioni di generale stabilità in questo weekend sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia nel corso di sabato vedrà una fase stabile con cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato ovunque anche lungo la costa. Farà però caldo con temperature massime dappertutto, mediamente comprese tra i 31 e i 36 gradi. Anche per domenica, sole protagonista, vento debole, qualche breve temporale di calore non del tutto escluso sulle aree più interne e montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
13: rispondi,
12: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
14: Bella è sempre con te.
15: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 9:01.
16: News.
17: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il governo del Messico ha annunciato che rafforzerà la presenza navale nell'area del Pacifico, divenuta la principale rotta del traffico marittimo di droga nel paese. L'intervento è stato comunicato dal ministro della Marina a margine di un'esercitazione navale multinazionale. A Messina prosegue il lavoro dei soccorritori dopo il crollo della palazzina, dove è stata recuperata una seconda vittima identificata come Rosa Leone, mentre continuano le ricerche di altri quattro dispersi. Nel bollettino diffuso da Luc Metaux si apprende che una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto di Hormuz, in Oman, riportando danni alla sala motori senza che si registrassero vittime o sversamenti in mare. La FIFA ha comunicato ufficialmente che la proposta di vendere a fondi privati il mondiale non verrà portata avanti, dopo che il dibattito ha generato divisioni contrarie allo scopo originario di unire e migliorare. Nei comuni di Regalbuto ed Enna, i carabinieri del NIL di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 cittadini romeni, accusati di sfruttare braccianti agricoli costretti a lavorare in nero per turni prolungati a fronte di compensi minimi. La Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione di controllo in diversi campi nomadi e aree a rischio tra Roma, Casoria, Bari, Bitonto e Reggio Calabria, portando all'identificazione di oltre 1000 persone e all'arresto di 10 stranieri. La Procura di Milano ha chiesto il giudizio con rito immediato per l'ex poliziotto Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, avvenuto nei mesi scorsi nella zona boschiva di Rogoredo. Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Verona dopo aver ammesso di aver ucciso a coltellate l'anziana madre nell'abitazione in cui vivevano insieme, al termine di accertamenti legati anche alla gestione della malattia degenerativa di cui la donna soffriva. Il governo italiano ha disposto la sospensione temporanea del Trattato di Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera per i cittadini extra Unione Europea. Sulla misura adottata nei collegamenti con la Spagna è intervenuta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spiegando che si tratta di un provvedimento straordinario, indispensabile, per tutelare la sicurezza nazionale e difendere i confini. Sulla stessa linea si è espresso il vice premier Matteo Salvini, che ha commentato favorevolmente la decisione del governo di bloccare temporaneamente la libera circolazione con la Spagna. Il consiglio di amministrazione del Banco BPM ha deliberato di interrompere le consultazioni preliminari relative al possibile progetto di aggregazione con MPS, la quale ha preso atto della decisione, annunciando che valuterà ogni opzione futura. La holding MTP, che fa capo a Marco Tronchetti Provera, ha incrementato la propria partecipazione azionaria nel capitale sociale di Pirelli attraverso una serie di acquisti sul mercato. Sul fronte della governance di Pirelli, un esperto dell'osservatorio Golden Power ha definito coerente con i nuovi equilibri societari la riduzione della quota in mano al socio cinese Sinochem, stabilizzata dopo l'applicazione delle normative di settore. Per lo sport, la FIFA ha confermato la decisione di archiviare la proposta di riforma legata alla gestione privata della competizione, ribadendo che l'obiettivo primario resta quello di promuovere l'unità e lo sviluppo del calcio internazionale. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
13: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche
9: in collaborazione con Trebi Meteo.
10: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: Condizioni di generale stabilità in questo weekend sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia nel corso di sabato vedrà una fase stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato ovunque anche lungo la costa. Farà però caldo con temperature massime dappertutto, mediamente comprese tra i 31 e i 36 gradi. Anche per domenica, sole protagonista, vento debole, qualche breve temporale di calore non del tutto escluso sulle aree più interne montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: cantare.
1: Senti, sono la voce che intende, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento.

0: Correnza! Allora dovrei difenderti con le unghie! Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
1: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Carmelo Zappulla. Eppure non è amore.
1: Guardami, ascoltami, non piangere, abbracciami. Sta lucando forte sta passione, in due silenzi fa rumore, e noi non ci facciamo più.

che stai tremando a fa? Avvicinati. Non mi sembra vero averti accanto a me. Che bella sei.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: A Catania il termometro sale.
5: E sai cosa scende?
6: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
5: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
6: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
5: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 10 in punto.
15: News.
16: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna, Forza Italia prova a ritrovare l'unità politica e organizzativa in vista delle sfide elettorali del 2027, ripartendo proprio dalla Sicilia orientale per ricucire i rapporti tra gli azzurri. Ad Aci Castello, il deputato regionale Santo Primavera ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della regione e agli assessori competenti in merito alla questione degli scarichi fognari tra la stessa Aci Castello e Aci Catena. Restando a Catania, il presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi ha sollecitato l'amministrazione per fare il punto sugli interventi di viabilità, sicurezza e collegamenti con la stazione metropolitana nei quartieri di Sannullo e Trappeto Sud. A Gravina di Catania, la linea di autobus 109 che collega il territorio con la stazione metro di Milo e Mascalucia è stata potenziata, passando da 15 a 17 corse giornaliere grazie a un provvedimento annunciato dall'amministrazione comunale. Sempre a Catania, la città metropolitana ha presentato un apposito tavolo tecnico interistituzionale dedicato all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nato nell'ambito del piano di investimenti per lo sviluppo metropolitano. Nel Borgo Madonita di Castelbuono, la 29esima edizione del Festival Jazz renderà omaggio ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, con una rassegna organizzata dal direttore artistico Angelo Butera, che vedrà anche il coinvolgimento del comune di San Mauro Castelverde. In merito ai contributi regionali destinati alle manifestazioni culturali e turistiche, il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, ha duramente criticato il decreto della regione, annunciando la restituzione dei fondi ricevuti. Per lo sport, il tecnico del Catania, Emilio Longo, ha tracciato la rotta in vista della nuova stagione, sottolineando la necessità di dare alla squadra una forte identità e di trasformare lo stadio Massimino in un campo capace di condizionare gli avversari. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
10: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
19: Condizioni di generale stabilità in questo weekend sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia nel corso di sabato vedrà una fase stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato ovunque anche lungo la costa. Farà però caldo con temperature massime dappertutto, mediamente comprese tra i 31 e i 36 gradi. Anche per domenica, sole protagonista, vento debole, qualche breve temporale di calore non del tutto escluso sulle aree più interne montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu avresti stanca e stanco.

0: sì, una prima volta, una prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 14. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 13.
2: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.
3: Quando

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
5: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio, rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Compilation. Posizione numero 10.

Bella Compilation, posizione numero 8. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Bella compilation. Posizione numero 7.
1: Nando Mariano, ma che pazzia! Carmen.

0: Compilation, posizione numero 6.
1: Rosario Miraggio, inaspettato amore.

0: Ogni volta che tu pensi, o guarda mi sastrei e poi salargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 5. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
7: Mi è appiccicato, non sapevo sta. Non è capitato mai per un'ora. Chi stufo cambietta non sa può studare.

0: Compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: Un'opera d'arte?
6: Già! Ma dove hai imparato?
7: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
7: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
7: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
8: Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Sono le 11 in punto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
16: Condizioni di generale stabilità in questo weekend sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia nel corso di sabato vedrà una fase stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato ovunque anche lungo la costa. Farà però caldo con temperature massime dappertutto, mediamente comprese tra i 31 e i 36 gradi. Anche per domenica, sole protagonista, vento debole, qualche breve temporale di calore non del tutto escluso sulle aree più interne montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: bella radio.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Marco Calone. Tu a me non mi vire più.

Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Fabrizio Ferri, una coppia perfetta.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash

0: dimentica, a pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bell'estate.
0: Fabiana e Ciro Rigione, ma non è cosa.

0: Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
1: Sembo primo giorno, tutto è vuoto, cato vega. Se l'aria che respiro, con me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. A stringiamo più forte, fammi sentire sicuro. Stasera viene da parlare, dolce trase in te pensiero. Mi porta assai lontano, tornando fino a ieri. Addono vaso solo, formavo ogni paura.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio, la tua bella.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Enrico Femiano. L'amore o sape fa?
1: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo

0: bella radio. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo e dita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 12 e 3 minuti.
16: News.
17: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, il presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi ha sollecitato l'amministrazione a migliorare i collegamenti e la viabilità nel quartiere Sannullo e Trappeto Sud. Restiamo a Catania, dove Unimpresa, Sicilia e Confcommercio hanno siglato un accordo per rafforzare la rappresentanza delle imprese siciliane. Sempre a Catania, un 17enne è stato arrestato per furto aggravato dopo aver rubato uno scooter nel lungomare. Ancora nel catanese, la città metropolitana ha istituito un tavolo tecnico per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. A Catania, la polizia ha ripristinato la legalità nel parcheggio pubblico del villaggio Santa Maria Goretti, rimuovendo 40 veicoli privi di autorizzazione. Nella stessa città, la linea autobus 109 che collega Gravina di Catania con la stazione metro di Milo e Mascalucia sarà potenziata con 2 corse aggiuntive al giorno. Il deputato regionale Santo Primavera ha presentato un'interrogazione urgente sulla questione degli scarichi fognari tra ACI Castello e ACI Catena. A Palermo, 2 persone sono state arrestate per spaccio di droga, nascosta in una bancarella di frutta e verdura a Ballarò. Sull'Etna, il partito Forza Italia ha riunito i suoi esponenti per rilanciare l'unità e guardare alle elezioni del 2027. A Catania, una donna è stata denunciata per maltrattamenti sui figli minorenni dopo che i vicini hanno segnalato le violenze. A Trecastagni si terrà l'edizione 2026 di Calici di Stelle, una manifestazione estiva di vino, stelle e artigianato. A Avola, un incidente stradale ha coinvolto alcuni veicoli, con un ferito trasportato all'ospedale. A Palermo, un incendio in una casa di Via de Borch ha causato l'intossicazione di una donna, che è stata trasferita in ospedale. Per lo sport, il tecnico del Catania, Emilio Longo, ha dichiarato che la squadra deve essere temuta dagli avversari e restituire al Massimino il suo valore di campo capace di condizionare gli avversari. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebimeteo.
18: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
19: Condizioni di generale stabilità in questo weekend sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia nel corso di sabato vedrà una fase stabile con cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato ovunque anche lungo la costa. Farà però caldo con temperature massime dappertutto, mediamente comprese tra i 31 e i 36 gradi. Anche per domenica, sole protagonista, vento debole, qualche breve temporale di calore non del tutto escluso sulle aree più interne montuose. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.

0: bella radio.
1: Nico Desideri, crescerai.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: questa vita mia, ma senza di voi non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire. Vi amo.
1: Ciao mamma. Ciao papà.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
2: Le migliori.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Le migliori.
10: Gigi D'Alessio, insieme a lei.

0: canzoni napoletane. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
12: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: Station. Posizione numero 14.
1: Mary Milani, bomba atomica.

Compilation, posizione numero 13. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Penso sempre a

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provissimo che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 11. Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina

0: Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai a Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Combination. Posizione numero 10.

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!
2: Carmen.

0: Scalone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu avresti stanco e stanco. Stava

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 6.

0: amato, i catte voglio bene.
1: Voglio morire prenda storcia che mi guarda tenere, fammi trasere

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Bella radio,
2: le migliori

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Sensation, posizione numero 4. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
1: Mi è appiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non sa può studare. Pure quanti in tuo

0: Ogni volta che tu pensi, ho paura mi sostringo e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2. Tony Marcia.

Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 13 e 59 minuti.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, il presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi ha sollecitato l'amministrazione a migliorare i collegamenti e la viabilità nel quartiere Sannullo e Trappeto Sud. Restiamo a Catania, dove un'impresa, Sicilia e Confcommercio hanno siglato un accordo per rafforzare la rappresentanza delle imprese siciliane. Sempre a Catania, un 17enne è stato arrestato per furto aggravato dopo aver rubato uno scooter nel lungomare. Ancora nel catanese, la città metropolitana ha istituito un tavolo tecnico per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. A Catania, la polizia ha ripristinato la legalità nel parcheggio pubblico del villaggio Santa Maria Goretti, rimuovendo 40 veicoli privi di autorizzazione. Nella stessa città, la linea autobus 109 che collega Gravina di Catania con la stazione metro di Milo e Mascalucia sarà potenziata con 2 corse aggiuntive al giorno. Il deputato regionale Santo Primavera ha presentato un'interrogazione urgente sulla questione degli scarichi fognari tra Aci Castello e Aci Catena. A Palermo, 2 persone sono state arrestate per spaccio di droga, nascosta in una bancarella di frutta e verdura a Ballarò. Sull'Etna, il partito Forza Italia ha riunito i suoi esponenti per rilanciare l'unità e guardare alle elezioni del 2027. A Catania, una donna è stata denunciata per maltrattamenti sui figli minorenni dopo che i vicini hanno segnalato le violenze. A Trecastagni si terrà l'edizione 2026 di Calici di Stelle, una manifestazione estiva di vino, stelle e artigianato. A Avola, un incidente stradale ha coinvolto alcuni veicoli, con un ferito trasportato all'ospedale. A Palermo, un incendio in una casa di via De Borch ha causato l'intossicazione di una donna, che è stata trasferita in ospedale. Per lo sport, il tecnico del Catania, Emilio Longo, ha dichiarato che la squadra deve essere temuta dagli avversari e restituire al Massimino il suo valore di campo capace di condizionare gli avversari. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Tempo stabile assolato in questo fine settimana sulla Sicilia per la presenza dell'anticiclone subtropicale, una giornata di sabato con cielo sereno poco nuvoloso su tutta l'isola e vento debole. Il caldo si farà sentire durante le ore centrali del giorno con massime dappertutto oltre i 30 gradi, punte anche di 35-36 gradi, attesi 34 gradi anche a Palermo e a Catania, e anche di notte minime elevate lungo la costa a fatica, scenderemo sotto i 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Bella radio, bella radio.
7: Canzoni napoletane.
14: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Mario Forte. Ma che ne sanno?

Si sta ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta ca, si è una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: canzoni napoletane.
1: Le migliori

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato a rindolirti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i cuscini. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: info 346 22 72 331.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
3: Bella Radio. Bella.
4: Canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Gianni Fiorellino. Ricomincerei.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: un'opera d'arte?
6: Già, ma dove hai imparato?
7: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
7: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
7: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
8: Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Franco Staco. Auguri a te.

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

0: migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, storie piccerelle.
2: C'è fatta amore così.
3: C'è fatta amore.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Carmelo Zappulla, Amami.

0: radio. Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Mauro Nardi, brava.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tempo stabile e assolato in questo fine settimana sulla Sicilia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Una giornata di sabato con cielo sereno poco nuvoloso su tutta l'isola e vento debole. Il caldo si farà sentire durante le ore centrali del giorno con massime dappertutto oltre i 30 gradi, punte anche di 35-36 gradi, attesi 34 gradi anche a Palermo e a Catania. E anche di notte minime elevate lungo la costa, fatica, scenderemo sotto i 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Franco Moreno, Me basta.
3: Me basta di guardare in tacchi stuocchi e camminava mano fuori un mare. Me basta di incontrare per due minuti e mi passai capire le mie zette.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
2: Ciao, cuoricino mio.
3: Ciao, amore.
2: Sono due giorni che non ti senti.
3: Non potevo chiamarti, scusami.
2: Io sono stato a letto.
3: L'immaginavo, sai?
2: Ho avuto

0: Previsione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

dubitare di andare lontano. Andremo alti sui carboni ardenti, restando mano nella mano, ne saremo indifferenti. Nei sogni sai si può volare via.

0: questo è il nostro ricordo. Ciao B.
1: Bella radio, le migliori.
2: Gigi D'Alessio, Donna senza anima. Un bacio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 in punto.
13: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze di sicurezza dal lato marocchino della costa hanno recuperato altri 17 corpi di migranti che avrebbero perso la vita nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta. Il recupero di questi cadaveri si aggiunge a quello delle 67 vittime ritrovate dalle autorità spagnole nelle acque dell'exclave iberica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato una crescita a velocità eccezionale dell'epidemia di Ebola in Congo, registrando 3.605 casi e 1.387 morti nell'ultima settimana, numeri che richiedono un potenziamento immediato della risposta sanitaria. A Pozzuoli, in via Campana, uno sciame sismico in corso ha provocato il distacco di un grosso masso da un costone che è caduto in strada, finendo contro un'auto a bordo della quale si trovavano marito e moglie di 60 e 51 anni. La coppia è rimasta miracolosamente illesa ed è stata trasferita in ospedale, in codice bianco. Due sedicenni di Modena sono indagati per lesioni e stalking aggravati, a seguito di episodi di bullismo ai danni di un compagno minorenne con disabilità all'interno di un istituto scolastico. Gli studenti avrebbero deriso, percosso e ferito in più parti del corpo, la vittima con la punta metallica di una matita arroventata con un accendino, infatti risalenti al periodo tra febbraio e maggio. Il primo ministro del Nepal ha confermato la scomparsa dell'alpinista Nirmal Purja e dei 9 compagni della spedizione che si trovavano con lui sulla vetta del Broad Peak, dove è stata registrata una valanga. Il consiglio di amministrazione del Banco BPM ha interrotto le consultazioni per una potenziale aggregazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, dopo aver analizzato lo status dell'operazione, a seguito delle comunicazioni avviate nei mesi scorsi. Sul fronte dei servizi digitali, l'ABI ha ricordato che la protezione degli utenti online rappresenta una priorità per il settore bancario, raccomandando l'utilizzo di password lunghe e alfanumeriche, l'accesso a internet tramite dispositivi personali e l'installazione di antivirus aggiornati per evitare le reti pubbliche. Per lo sport, il ministro dello sport ha sottolineato che 16 progetti di stadi presentati in vista di Euro 2032 rappresentano un'opportunità di profondo cambiamento per il calcio italiano, lodando l'impegno del governo nel promuovere questo processo di trasformazione. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
8: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
17: Fine settimana caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano, caldo intenso sulla Sicilia, le temperature infatti raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lo avremo lungo le coste dove non mancheranno delle nubi basse irregolari con afa in forte aumento, quindi poche novità, la situazione rimarrà invariata almeno fino al 6-7 di agosto con temperature piuttosto elevate. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
18: Bella Radio.
19: Bella Radio.
20: Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Come Meraglie.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di

volte, anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito, ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?

0: che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
0: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate. Summer Station.
7: Alessandro Fiorello. Senti come batti il cuore.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: bella radio. Summertime. Bella.
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
8: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fine settimana caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano, caldo intenso sulla Sicilia, le temperature infatti raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lo avremo lungo le coste dove non mancheranno delle nubi basse irregolari con afa in forte aumento, quindi poche novità, la situazione rimarrà invariata almeno fino al 6-7 di agosto con temperature piuttosto elevate. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro tuo. Io non so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. È Napoli.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.

0: emozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: giro parallele.
1: Super grande affare acquistare da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: A Catania il termometro sale.
5: E sai cosa scende?
6: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
5: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
6: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
5: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
8: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: e Mr. Hyde, O Primo Amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Anthony e Giusy Attanasio. Mama, non mama.
1: Io una volta ci siamo incontrati solo per far amore. Io sono ancora fidanzato, non l'ho già capito.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio. Sono le 18 e 2 minuti.
12: News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Bronte, le forze dell'ordine sono intervenute per un nuovo sgombero. Il protagonista è lo stesso soggetto che nei mesi scorsi era già risultato occupante, abusivo di un appartamento in via Bronte, restituito in seguito alla pubblica amministrazione. In quella precedente occasione l'immobile era stato devastato da gravi atti vandalici e da un incendio che aveva rischiato di coinvolgere l'intero stabile. Sull'Etna, la colata lavica nella Valle del Leone si trova ancora in fase di raffreddamento, ma resta attiva. Il monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania, segnala un'attività in progressivo calo nella zona sommitale del vulcano, con i fronti lavici più avanzati, ormai fermi a monte di Rocca Capra. Torna a farsi sentire l'anticiclone africano con temperature elevate, che hanno spinto la Protezione Civile regionale a emanare un avviso di bollino rosso per Palermo e Catania. Nel capoluogo palermitano, in concomitanza con l'ondata di grande caldo, è scattato lo stop totale per le carrozze trainate dai cavalli. Un musicista di 54 anni, Davide La Rosa, contrabbassista originario di Catania e residente a Roma, è morto nella notte all'interno di un hotel nel centro di Perugia. L'artista si trovava in Umbria per partecipare alla 20ª edizione del Music Fest Perugia. Sul decesso, legato alla presenza di monossido di carbonio su più piani della struttura, sono in corso indagini per omicidio colposo. Restando a Catania, il primo spettacolo del Summer Fest alla Villa Bellini, che ha visto protagonista Tony Pitoni, ha registrato il tutto esaurito con circa 8.000 spettatori presenti. L'esibizione si è tenuta lo scorso 30 luglio nell'ambito del cartellone degli eventi estivi della città. Sempre a Catania, la Polizia di Stato ha organizzato un incontro con gli anziani nel salone parrocchiale della chiesa di Santa Chiara, in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. L'iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione contro truffe e furti, un fenomeno che fa registrare un incremento nei mesi estivi. Ancora nel capoluogo etneo, un chiosco bar di via Leucatia è stato chiuso per 7 giorni dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal questore e notificato al gestore dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza, poiché il locale è risultato essere un ritrovo abituale di pregiudicati. In centro storico a Palermo, nel corso della notte, si è verificata una maxi rissa in via Calderai davanti a un pub. Un gruppo di circa 15 persone si è scontrato per futili motivi, scatenati da una lite legata al prezzo di una birra, provocando la devastazione del locale e aggressioni nei confronti dei clienti. Intanto a Cefalù, una frana ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada statale 113, bloccata in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il chilometro 178 e il chilometro 182. L'ANAS ha disposto la deviazione della circolazione lungo l'autostrada 20. A Messina i carabinieri della compagnia Messina Centro hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne e un 22enne del posto, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di marijuana. A Pachino, nell'area dello stabilimento balneare Shalai, si è registrato un nuovo sequestro durante le operazioni di rimontaggio delle strutture. I lavori erano ripartiti in seguito alla revoca del sequestro penale e alla sospensione cautelare, disposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa sul provvedimento di decadenza della concessione. Nel comune di Milo è stato presentato il Milo Summer Fest 2026, il cartellone di eventi estivi patrocinato dalla regione siciliana che unisce spettacolo, musica, teatro e cultura alla presenza della sindaca. Restando nel catanese, a Trecastagni l'appuntamento è fissato per mercoledì prossimo con l'edizione 2026 di Calici di Stelle. La manifestazione promossa dal Movimento Turismo del Vino si svolgerà a partire dalle ore 18 nella sede di Tenute Nicosia, unendo vino, vintage e artigianato. Sempre a Catania, i carabinieri sono intervenuti in zona Cannizzaro, a seguito della segnalazione di vicini che avevano assistito a maltrattamenti su una bambina. I militari hanno identificato la madre 34enne e trovato la minore con evidenti segni sul volto, dopo che la scena era stata anche ripresa con un telefono cellulare. Per lo sport, il difensore centrale Marco Perrotta è pronto a vestire la maglia del Catania. Il club rossazzurro ha definito l'arrivo del giocatore ex Palermo e Padova, che nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze nel campionato cadetto ed è ora pronto a iniziare la sua nuova avventura in Sicilia. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
9: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fine settimana caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano, caldo intenso sulla Sicilia, le temperature infatti raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lo avremo lungo le coste dove non mancheranno delle nubi basse irregolari con afa in forte aumento. Quindi poche novità, la situazione rimarrà invariata almeno fino al 6-7 di agosto con temperature piuttosto elevate. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
16: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: Sensation, posizione numero 14.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Si ti riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a che

0: pensavo che si poteva provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 13. Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Compilation. Posizione numero 10.

Compilation, posizione numero 9. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Compilation, posizione numero 7.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Sensation, posizione numero 6. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi è appiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta, non sa può studare.

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Daniele De Martino, per me tu sei l'amore.
2: Dentro

Și a gemis 3 minute a scrivere parole sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile sto cuore. Ma ricordo che la vecchia canzone al telefono quanti voti me l'hai fatta cantare. Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole stasera sto cacao.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanco e stanco. Stai

0: sì. Una prima volta. Una prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 19 e 2 minuti. News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Sull'exclave di Ceuta, in Marocco, sono stati recuperati altri 17 corpi di migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa, portando il numero complessivo di vittime a 84. A Bari, la studentessa Giuditta D'Elia, brutalmente picchiata da adulti e ragazzini il 23 luglio, ha denunciato un nuovo episodio di violenza, affermando di essere stata accerchiata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che l'epidemia di Ebola nel Congo sta crescendo a velocità eccezionale, con 3.605 casi e 1.587 morti, sottolineando l'urgenza di un sostanziale potenziamento della risposta. Martedì si terrà una riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea per discutere della crisi migratoria a Ceuta, convocata dall'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. In Valle Gesso, nel Cuneese, i vigili del fuoco sono impegnati nell'estinguere un incendio sviluppatosi sulle alture di Valdieri, tra l'abitato e la frazione di San Lorenzo. Nel corso dello sciame sismico ai Campi Flegrei, un masso è caduto su un'auto a Pozzuoli, ma la coppia a bordo è rimasta illesa. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha dichiarato che lo sciame sismico è ancora in corso e potrebbero verificarsi ulteriori eventi. 3 Canadair sono stati impiegati per domare le fiamme in un incendio nel Sassarese, mentre un altro Canadair è stato sostituito a causa di un'avaria. Il premier del Nepal ha confermato la scomparsa dell'alpinista Nirmal Purja e dei 9 compagni di spedizione a causa di una valanga sul Broad Peak. A Firenze, l'odore di fumo percepito nella città proviene dagli incendi in Francia, secondo quanto affermato dai vigili del fuoco, che hanno rassicurato sulla situazione. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere preoccupazione riguardo alla crisi migratoria a Ceuta e ha sollecitato una riunione urgente dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha interrotto le consultazioni per l'aggregazione con Banca Monte dei Paschi di Siena. Le ondate di calore stanno soffocando cozze e vongole, mentre il granchio blu si moltiplica senza problemi, secondo quanto segnalato da Confcooperative Agroalimentare e Pesca. L'ABI ha ricordato l'importanza della protezione degli utenti nell'utilizzo degli strumenti digitali e ha fornito alcune regole per operare online in modo sicuro. Per lo sport, Lorena Vibis vince la prima tappa del Tour femminile, mentre Longo Borghini è arrivata con le migliori a Losanna. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
18: Fine settimana caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano, caldo intenso sulla Sicilia, le temperature infatti raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lo avremo lungo le coste dove non mancheranno delle nubi basse irregolari con afa in forte aumento, quindi poche novità, la situazione rimarrà invariata almeno fino al 6-7 di agosto con temperature piuttosto elevate. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: attraverso il suono di una calimba de luna.
1: Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare.

0: ti arrendi.
1: Bella radio. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Summertime. Ida Arendano, L'inferno.
2: C'è una brutta verità, io ti amo

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, la tua bella

Giovanna Desio, Perdutamente e te.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 20 in punto.
5: News.
6: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Bronte, le forze dell'ordine sono intervenute per un nuovo sgombero. Il protagonista è lo stesso soggetto che nei mesi scorsi era già risultato occupante, abusivo di un appartamento in via Bronte, restituito in seguito alla pubblica amministrazione. In quella precedente occasione l'immobile era stato devastato da gravi atti vandalici e da un incendio che aveva rischiato di coinvolgere l'intero stabile. Sull'Etna, la colata lavica nella Valle del Leone si trova ancora in fase di raffreddamento, ma resta attiva. Il monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania, segnala un'attività in progressivo calo nella zona sommitale del vulcano, con i fronti lavici più avanzati, ormai fermi a monte di Rocca Capra. Torna a farsi sentire l'anticiclone africano con temperature elevate, che hanno spinto la Protezione Civile regionale a emanare un avviso di bollino rosso per Palermo e Catania. Nel capoluogo palermitano, in concomitanza con l'ondata di grande caldo, è scattato lo stop totale per le carrozze trainate dai cavalli. Un musicista di 54 anni, Davide La Rosa, contrabbassista originario di Catania e residente a Roma, è morto nella notte all'interno di un hotel nel centro di Perugia. L'artista si trovava in Umbria per partecipare alla 20ª edizione del Music Fest Perugia. Sul decesso, legato alla presenza di monossido di carbonio su più piani della struttura, sono in corso indagini per omicidio colposo. Restando a Catania, il primo spettacolo del Summer Fest alla Villa Bellini, che ha visto protagonista Tony Pitoni, ha registrato il tutto esaurito con circa 8.000 spettatori presenti. L'esibizione si è tenuta lo scorso 30 luglio nell'ambito del cartellone degli eventi estivi della città. Sempre a Catania, la Polizia di Stato ha organizzato un incontro con gli anziani nel salone parrocchiale della Chiesa di Santa Chiara, in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. L'iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione contro truffe e furti, un fenomeno che fa registrare un incremento nei mesi estivi. Ancora nel capoluogo etneo, un chiosco bar di via Leucatia è stato chiuso per 7 giorni dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal questore e notificato al gestore dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza, poiché il locale è risultato essere un ritrovo abituale di pregiudicati. In centro storico a Palermo, nel corso della notte, si è verificata una maxi rissa in via Calderai davanti a un pub. Un gruppo di circa 15 persone si è scontrato per futili motivi, scatenati da una lite legata al prezzo di una birra, provocando la devastazione del locale e aggressioni nei confronti dei clienti. Intanto a Cefalù, una frana ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada statale 113, bloccata in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il chilometro 178 e il chilometro 182. L'ANAS ha disposto la deviazione della circolazione lungo l'autostrada 20. A Messina i carabinieri della compagnia Messina Centro hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne e un 22enne del posto, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di marijuana. A Pachino, nell'area dello stabilimento balneare Shalai, si è registrato un nuovo sequestro durante le operazioni di rimontaggio delle strutture. I lavori erano ripartiti in seguito alla revoca del sequestro penale e alla sospensione cautelare, disposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa sul provvedimento di decadenza della concessione. Nel comune di Milo è stato presentato il Milo Summer Fest 2026, il cartellone di eventi estivi patrocinato dalla regione siciliana, che unisce spettacolo, musica, teatro e cultura, alla presenza della sindaca. Restando nel catanese, a Trecastagni l'appuntamento è fissato per mercoledì prossimo, con l'edizione 2026 di Calici di Stelle. La manifestazione promossa dal Movimento Turismo del Vino si svolgerà a partire dalle ore 18 nella sede di Tenute Nicosia, unendo vino, vintage e artigianato. Sempre a Catania, i carabinieri sono intervenuti in zona Cannizzaro, a seguito della segnalazione di vicini che avevano assistito a maltrattamenti su una bambina. I militari hanno identificato la madre 34enne e trovato la minore con evidenti segni sul volto, dopo che la scena era stata anche ripresa con un telefono cellulare. Per lo sport, il difensore centrale Marco Perrotta è pronto a vestire la maglia del Catania. Il club rossazzurro ha definito l'arrivo del giocatore ex Palermo e Padova, che nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze nel campionato cadetto ed è ora pronto a iniziare la sua nuova avventura in Sicilia. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Una gran bella estate. La tua estate.
1: Mario Forte, quando fernisce o bene.

Ma come fai? Fino a ieri ero la tua vita, il tuo amore. E mo all'improvviso te ne vai. Ma che sta succedendo? Ma stai portando rendo all'inferno come se fosse l'ultimo rifemmo. Io ti ho già regalato tutte cose. Dicevi che ero la tua sposa. E come una scema ci crede ancora chi sta pure.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, Namurate con Manuie.

0: canzoni napoletane.
1: Raffaello e Luca De Vivo, chi ci sarà? Oh yeah.

Canzoni napoletane. Maria nazionale, mi farai morire.

0: bella radio.
1: Mister Hyde e Emiliana Cantone, sì, l'unico amore.
2: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei.

0: è la radio.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.
3: Sono solo.

canzoni napoletane. Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

0: Franco Moreno, tu sei un russo d'ocore.
1: Cuore mio, viene casi in questa storia, non una legge saccia a memoria, su parole che stanno a rinde buon nasci, vita mia, so profondo, so che importante, a così ci dicimma gente, ma che ancora non la capite, tu che sì, sta poesia, parlete.

cantando, miscugliando con un sorriso e m'infunno con la tua casa, con silenzio mi riceve che amo morì sta poesia.

canzoni napoletane. Franco Ricciardi, Portami a mare.

0: bella radio.
1: Summertime. Natale Galletta, piensece.
2: Perché non avvenimmo, restammo sulla miscela.

0: bella radio. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta ti incontrare per 2 minuti e ma basta capire la mia zittita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta a mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uomo pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola perché si arriva a che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mo fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Gigi Finizio, una camicetta blu.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non ti cagnasse mai, perché sia vita.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mario Forte, la forza della vita.
1: Di mettere paura che tua mamma prima o poi ti capirà. Non ti mettere paura, è successo ad altre donne.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

0: Gianni Fiorellino. C'era una volta Peter Pan.
1: C'era una volta un uomo coi capelli ricci ed un sorriso in più. Metteva sulle corde la sua vita fa.

0: Maria Nazionale. Scordame.
1: Scordame. Non mi entra in questo caso. Non mi entra in questo caso. Fammi andare via.

0: Bella radio. È mezzanotte e 59 minuti.
1: Bella radio. Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: le migliori.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto, Casa Catalano? Sono Guidonini Sposi.
3: Carmelo Zappulla. Pronto, Lucia?
2: Ciao.

0: vado a sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

Valdi, Lucia. Unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, bella Samastra Lucia, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che a Samastra Lucia di...

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapisse come tremerava uno, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi. Chissà se è solo colpa mia o la voluta.

quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate ronca. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremba troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: Bella radio.
1: Le migliori.
2: Gianni Vezzosi e Natale Galletta, la signora vestita di nero.
3: Pronto? Non ha l'occasione oggi sbagliata. Teneva nostalgia, t'aggia telefonata. Cava fritta, nebbia, sto dormendo a mia via. Come volesse che tornasse a casa mia. Si sbaglia, non ti rendo conto di niente. Fai male a chi vuol bene, una pizza che veleno. La notte, giorno, no, no, non esiste niente. Volesse tenere la forza, era fornuto. Sì, fornuto.

ti preoccupare. Non ti preoccupare, mo vengo a te pigliare. E torniamo a casa insieme tutti e due, come a tanto tempo fa. Ti ricordi? Ti ricordi quando eravamo piccoli? Tu volevi sempre vincere e ti rubavo tutte le caramelle. No, no, non io vero che sono stato prediletto. La corona della casa nostra sei stata sempre tu. Io vero, perché non rispondo? Pronto?

canzoni napoletane.

0: Radio. Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

non lo hai ancora fatto, fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori